0: Sono le 2 e 6 minuti.
1: Questa è Radio Padova.

0: next. Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Buone stelle a tutti i miei cari dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 25 giugno 2026. Ariete, lo sguardo benevolo di Venere garantisce un appagante dialogo amoroso, mentre qualche difficoltà sussiste nelle relazioni di lavoro. Sappiate moderare l'impulsività con il voto 7. Toro, bene il lavoro, Luna e Venere, dal loro aspetto disarmonico, potrebbero trasformare la forza positiva ispirata da Marte nel segno in irritazione familiare. Cercate di controllarvi con il voto 7-. Gemelli, gli affari correnti e a lunga scadenza godono del favore di astri potenti, perciò continuate ad impegnarvi anche con audacia, l'amore è passionale e il voto è 8. Cancro, l'ottimo aspetto che Mercurio e Giove nel segno formeranno con la Luna renderà facili le trattative che riguardano il patrimonio o la burocrazia, anche perché non vi mancherà il sostegno di chi vi è più vicino. Voto 7+. Leone, un certo nervosismo, sempre possibile per Marte in quadratura, oggi sarà accentuato anche dalla Luna che non è vostra amica. Sappiate moderarvi, in particolare nei rapporti affettivi. E voto 7. Vergine, l'aspetto armonioso della Luna vi renderà capaci di gestire sia gli impegni professionali sia quelli familiari con la giusta determinazione. Quindi voto 8. Bilancia, i dispetti di Mercurio dissonante non vi consentono di sentirvi del tutto sicuri delle decisioni che dovrete prendere in ambito lavorativo. Bene in compenso l'amore e voto 7. Scorpione, il vostro sarà un buon giorno per l'attività lavorativa visto che la Luna nel segno sarà ottima complice di Mercurio e Giove, ma cercate di non perdere di vista le possibili incomprensioni familiari, altrimenti in futuro si ripresenteranno. Voto 8-. Sagittario, la libertà che godete nel settore professionale vi concede tempo prezioso per voi stessi e per coloro che amate, quindi approfittatene con il voto 8. Capricorno, Marte e Luna sono dalla vostra parte, ma dovrete cercare di non sprecare energie inutilmente in progetti lavorativi di poco conto. Il voto è 7. Acquario, le stelle preposte ai sentimenti sono in posizione ostile, pertanto sarà necessario adottare atteggiamenti comprensivi, in particolare in famiglia. Voto 7-. Pesci, anche oggi godete dei favori della Luna per vivere belle emozioni da condividere con chi vi è più vicino. E voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

brand sempre impegnato dal punto di vista commerciale, Achille Lauro. Comuni Mortali, la sua nuova canzone su Radio Padova alle 9:17. Buona giornata, buon viaggio in compagnia dei nostri successi. Tra poco aggiorniamo la situazione del traffico. Ora c'è Elisa e questa è la nuova Seta.

0: vita.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di materiali dispersi sulla carreggiata si sono formate code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est. Segnaliamo poi rallentamenti per lavori sulla A4 Venezia-Padova in entrambe le direzioni tra Padova Est e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Lungo quest'ultima, per traffico intenso, si registrano invece rallentamenti verso Milano tra Castellana e Marghera e code verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine, sempre per traffico intenso, rallentamenti in uscita al casello di Porto Goraro della A28 Porto Goraro Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Giulia Coez, quelli come me a Radio Padova alle 9:31. Troppi condizioni accesi, blackout hanno spento gran parte dell'Italia, in maniera particolare le aree di Torino e di Milano. Dicono siamo tornati alle candele, insomma fa veramente specie una situazione del genere, con negozi, con attività chiuse per mancanza di corrente elettrica, che non sono riusciti ad aprire praticamente le loro attività, alcuni anche fisicamente, perché le saracinesche elettriche non si sono alzate. C'è stato qualcuno che diceva sembrava di essere tornati, soprattutto in certe zone centrali di Torino, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando aree praticamente importanti del centro cittadino erano totalmente al buio e senza corrente. Sarà così ancora per un po' di tempo, bisogna capire insomma se questa ondata di caldo continuerà, come riusciranno a risolvere la situazione. Ci sono aree d'Italia dove la situazione è sicuramente migliore, come da noi in Veneto abbiamo avuto pochi sganci di corrente, ma altre zone come il nord ovest invece, dove la situazione continua ad essere ancora più critica. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, c'è la nostra musica nuova adesso con Fra Quintale e questa Aranciata.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Sono cose della vita, Eros Ramazzotti a Radio Padova, 9.52, abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e continuiamo ad ascoltare con molto piacere. Ora una canzone nuova, Pinguini Tattici Nucleari, e sorry, scusa, lo sento.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio provvisorio del doppio violento sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Non vi sarebbero connazionali coinvolti e la terra trema ancora ai Campi Flegrei. Alle 4.17 è rilevata una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a 2 km da Pozzuoli, avvertita anche nel centro di Napoli. Non emergerebbero danni a persone o cose. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima Fox News, poi alla Casa Bianca, che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato l'alleanza e lo stesso ministro. Ducati mi hai reso felice, così sui social Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato due mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Bezzecchi. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.

0: Quanti anni cosa sarà mai il triangolo? Renato Zero su Radio Padova alle 10 e 5 minuti, ben trovati, pronti a cominciare un'altra ora insieme. Tre canzoni in fila, adesso subito Cioffi e Noemi, questa è Farfalle.
1: Tre canzoni in fila.

come sappiamo essere delicati a volte. Due respiri era Chiara su Radio Padova Ritmo Italiano, 15:15, buon pomeriggio, abbiamo messo da parte così un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. La musica, quella nuova nei prossimi minuti di Paola Iezzi, Stessa Direzione.

0: tantissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Mamma, quanti colori!
3: Volano dappertutto e sono libere!
4: Papà è grandissimo! Guarda che denti!
5: È un vero squalo!
6: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
7: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
8: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè. Bevilo buono.
11: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

Immortali Achille Lauro nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano. Beh, siamo a giovedì, sullo sfumare della settimana, occupiamoci un po' del nostro territorio. Beh, domenica, giornata importante per la voga nel nostro territorio, a Venezia c'è la regata dei Santi Giovanni e Paolo proprio domenica 28 giugno, appuntamento dedicato alla voga alla Veneta, che vedrà sfidarsi giovani promesse ed equipaggi esperti lungo un percorso che è tradizionale tra Murano e il Ponte dei Mendicanti. Gare che avranno inizio ufficialmente alle 16.45, avrei fatto anche un po' più tardi considerando il caldo, ma con partenza dal canale di Murano. Beh, allora buon vento. Ecco Giovanotti con Alfa.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

la cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: d'aglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: La disco italiana. La disco italiana.

0: Radio Padova News.
1: Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto. Il ministro Tajani intanto assicura che non risultano nostri connazionali coinvolti, offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini, l'amministratore delegato di FS, nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia 17, oggi le città da bollino rosso, prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti per gli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.

0: Rocco Hunt era la più bella del mondo nel pomeriggio di Radio Padova, ritmo italiano che ha fa. Siamo arrivati così all'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima è di Fra Quintale, si intitola Aranciata.
1: Tre canzoni in fila.

Strega comanda Francesca Michelin, così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio. Musica nuova nei prossimi minuti, un'altra collaborazione, quella tra Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini, aperto tutti i giorni.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova, è solo traffico intenso a provocare rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Restiamo sulla 4 per segnalare la presenza di un veicolo in panne nel tratto tra l'innesto con la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, verso Venezia nel tratto tra l'innesto con la 23 e San Giorgio di Nogaro. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico proveniente da Piovene e diretto in A4 verso Milano-Venezia. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno chiuderà lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Arisa con Rugiada su Radio Padova, Ritmo Italiano, e per un attimo Bar dello Sport. Parliamo di mondiali, come vedo bene Ancelotti, un pezzo d'Italia del resto ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Allora, bene il Brasile, bene il Marocco, bene il Messico e anche il Sudafrica, tra l'altro in grande festa perché per la prima volta supera la fase ai gironi. È tornato in campo Neymar a proposito di Brasile, e invece poi ci sono le squadre al momento qualificate per i sedicesimi di finale dopo quelle già menzionate: Svizzera, Canada, Stati Uniti, Germania, Argentina, Francia, Norvegia, Colombia e Bosnia. E per quanto riguarda invece il programma odierno, alle 22 stasera c'è Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador, Germania, sempre alle 22 in nottata Giappone, Svezia all'una, così come Tunisia, Olanda, occhio all'Olanda, e poi alle 4 del mattino Paraguay, Australia e Turchia, Stati Uniti. Questo è il quadro di quanto accadrà ai mondiali nell'odierna giornata. Tiziano Ferro con Giorgia nei prossimi minuti, e questa che si intitola Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Padova Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non accenna a placarsi l'ondata di calore che sta interessando il nord da diversi giorni, ancora molto caldo nelle prossime ore con massime oltre 35 gradi sulle pianure interne e sui fondovalli alpini. Un po' più contenuti i valori sulle coste, ma saranno elevati i tassi di umidità e quindi alta la sensazione di afa. Qualche locale temporale di calore sarà possibile nel pomeriggio e in prima serata sui settori alpini montuosi, con il rischio di qualche sconfinamento alle aree pedemontane. Anche tra venerdì e il weekend farà sempre molto caldo, con massime addirittura in ulteriore lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Inequivocabilmente Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore su Radio Padova, Ritmo Italiano. E così noi arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi con me, Maurizio Modica. Appuntamento a domani a partire dalle 14. Voi trascorrete una bella serata. Tra poco sarete con Franco Ghirardello. Sentiamo anche Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
1: Io.

0: Buonissime così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Mondiali alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Tennis, domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Sinner tornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. MotoGP. A pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma per 4 stagioni a partire dal 2027, così a Sky.
2: Sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare. Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine.
1: Formula 1, Gran Premio d'Austria, domani le prime sessioni di libere, domenica alle 15 la gara. Sull'onda della vittoria di Barcellona, la Ferrari monterà una nuova power unit grazie all'Aduo. Intanto la FIA fa scattare il protocollo anticaldo. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Birra.

Abbiamo ascoltato anche Madame con Marrakesh, c'era Volevo capire, sono le 17:04, dovete capire che staremo qui anche oggi con il caldo per 3 ore, ma vi accompagniamo fino all'aperitivo, un momento più bello di questa nostra giornata che è un giovedì che anticipa il venerdì, già sentiamo profumo di weekend. E allora pronti con la nostra musica, sono Franco Ghirardello, su Radio Padova ora tutti i miei ricordi, ascoltiamo Marco Mengoni.

Rosa Chemical con Mamma Mi, siete su Radio Padova alle 17:15 minuti. Sì, tanta voglia di vacanza, è vero. Ormai le vacanze sono diventate un lusso anche per gli italiani, i prezzi volano, ma ce ne freghiamo perché noi continuiamo a partire. È così, come quando ci dicono nessuno va più al ristorante, poi vai, non trovi un posto neanche a pagarlo, capito? Così funziona. Noi siamo italiani, partiamo, andiamo in vacanza e mangiamo italiano. Continua la nostra musica, prima della viabilità c'è Nina Zilli.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: quanti colori! Volano dappertutto e sono libere!
1: Papà è grandissimo! Guarda che denti! È un vero squalo!
2: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
3: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
5: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: La disco italiana. La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento: a causa del traffico intenso sulla A4 si viaggia a rilento tra Brescia Ovest e Sirmione verso Venezia, nella stessa direzione tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Sempre in direzione Venezia sulla A4 Venezia Trieste, rallentamenti per traffico intenso tra l'innesto con la A28 e Sanstino di Livenza. Nello stesso tratto è segnalato un veicolo in panne. Sulla tangenziale di Mestre verso Padova, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Marghera. Attenzione a un incidente segnalato sulla 34 Villesse Gorizia verso Gorizia tra Gradisca e l'autoporto Gorizia. Vi informiamo che dalle 21.30 di domani 26 alle 5.30 di sabato 27 giugno sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

gennaio, però anche no, ecco, l'ha detto anche lui, J-Ax, qui con il suo country su Radio Padova, 17:30. Come state là fuori? Come va? State boccheggiando? Noi vi accompagniamo con la nostra musica, con i nostri successi. Benvenuti, vi rilancio anche il nostro contatto per interagire con Radio Padova. Vi servirà questo numero che è il 328 319 8000. Anche con i vostri vocali diteci come state sopravvivendo al caldo. Sì, l'abbiamo detto, tanti di voi stanno andando in vacanza, si stanno organizzando, abbiamo deciso insomma che chi se ne frega, anche se costano di più, noi partiamo comunque perché abbiamo voglia di stare un po' al mare, di andare a visitare dei posti meravigliosi, magari anche in montagna. So che in tanti ci state ascoltando anche dall'altopiano di Asiago, quindi un saluto a quelli che stanno magari più freschini di noi. Grazie per essere qui su Radio Padova con il nostro ritmo italiano che continua. Adesso vi facciamo sentire un successone davvero estivo, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerà.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

suo paradiso è proprio estate, agitare Coca-Cola, va bene. 17:53 minuti, tra poco daremo la linea alla nostra redazione giornalistica per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, quindi rimanete qui su Radio Padova. Buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello, la prossima che ascoltiamo è Giro con te di Calcutta.

0: viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
7: La disco italiana.
0: La disco italiana by Radio.

0: Radio Padova News.
1: Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di intensità 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nell'agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendole matura e fragile al momento del delitto. Mondiale di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Le 18 e 5 minuti, un buon pomeriggio, questa è Radio Padova. Mi immagino una bella festa estiva dove hai ballato praticamente di tutto, poi a un certo punto cala un po' il ritmo e riprendi con Balla di Umberto Balsamo e la pista si riempie di nuovo perché è estate, perché ormai chi se ne frega, stiamo ballando, balliamo, balliamo di sicuro. Buona estate, buone vacanze da parte mia, sono Franco Ghirardello, insieme fino alle ore 20 ascoltiamo anche quella di Biagio Antonacci che si intitola You and Me.

Abra Matteo e Anna Mena con Voglio Dirti, siete su Radio Padova alle 19:16 minuti, le vacanze, che bella cosa le vacanze. Allora anche lì non c'è niente da fare, smartwatch, telefono, app del meteo, app per prenotare, l'app per parcheggiare, app per controllare quanti passi abbiamo fatto, per stare in forma, è davvero un'agonia, è un lavoro a volte, però insomma sarebbe buono, ottimo fare un po' del famoso, sai, digital detox, mettere via un quarto d'ora, 20 minuti al giorno, almeno il telefono, ce la faremo quest'anno, abbiamo questo buon proposito per le vacanze 2026, ma soprattutto riusciremo a portarlo a compimento? C'è questo obiettivo bello fisso nella nostra testolina? No, vabbè, però ce ne faremo una ragione. Abbiamo una canzone straordinaria in arrivo, quella di Carmen Consoli.

0: buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Sono tuttora segnalate code per incidente tra Fontana Fredda e Porcia in direzione della A4. E proprio sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente in direzione Venezia tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Vicenza Est. Sempre in direzione Venezia, a causa del traffico intenso, si segnalano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Rallentamenti con code anche in direzione Milano, a causa di un incidente risolto tra Verona Est e Somma Campagna. Restiamo sulla A4, verso Trieste, si procede a rilento nel tratto tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico proveniente da Piovene e diretto in A4 verso Milano-Venezia. Sulla A4 dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno chiuderà lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: più. Radio Padova Meteo.
1: Invece noi incontriamo il protagonista di questa sera di Trebi Meteo, che è Daniele Berlusconi. Buonasera Daniele, bentornato, eccoci, ciao.
2: Ciao Franco, ciao, grazie, ben ritrovati a tutti.
1: Grazie, è un piacere, anche perché è l'argomento di questi giorni, cioè il nostro caldo. Come andrà prossimamente?
2: Purtroppo. Sì. Diciamo che c'è ancora da tenere duro qualche giorno. Perché, però ecco, diciamo che si intravede la luce in fondo al tunnel, ecco, perché bene. Adesso avremo... avremo ancora un weekend davvero molto caldo, probabilmente ancora più caldo dei giorni precedenti che l'hanno preceduto, con temperature massime che potranno anche toccare i 38-39 gradi addirittura sulle basse pianure venete, tra Padovano e Rudigino, insomma davvero molto caldo, con minime di notte che non scendono sotto i 24-25 gradi, anche fa caldo anche sulla costa, qualche grado in meno, magari non si va oltre il 34-35, però è davvero un clima molto afoso soprattutto sulle zone costiere. Con un po' di temporali di calore però relegati tra domani e weekend, sostanzialmente solo all'arco alpino, le zone montuose, quindi difficilmente interesseranno le aree pedemontane e le pianure. Poi ecco, come dicevo, settimana prossima dovrebbe iniziare a cambiare qualcosa, soprattutto tra martedì e mercoledì, ecco, perché si avvicina aria più fresca nord atlantica, questa volta l'anticiclone dell'Azzorre sembra tornare nella sua posizione d'origine, quindi in Atlantico, e questo favorisce proprio lo scivolamento sul sobbordo orientale di queste correnti fresche, che dovrebbero andare a spazzare via questo caldo, insomma portare un clima un po' più consono alle nostre latitudini, diciamo così, alle nostre zone, soprattutto proprio tra martedì e mercoledì, quindi dovrebbero poi le temperature rientrare quantomeno nelle medie, probabilmente staremo ancora qualche grado sopra forse, però ecco, saranno temperature più normali, e con questo caldo, diciamo, questa afa che se ne andrà, probabilmente arriveranno anche dei temporali, soprattutto mercoledì, ecco, al momento è presto per la previsione dettagliata, però ecco, la tendenza è questa, insomma ancora 4-5 giorni di gran caldo fino a lunedì, e poi tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare aria più fresca con un calo delle temperature e temporali.
1: Grazie per queste ottime notizie, allora attenderemo qualche giorno. Grazie a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo, buona serata, ciao Daniele, grazie, ciao!
2: Ciao, alla prossima, grazie.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria. Ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

Claudio Baglioni con Strada Facendo, siete su Radio Padova, una buona serata. I due concerti poi di Claudio Baglioni in Piazza San Marco a Venezia, sapete che c'è stato questo problema di salute, no? Che aveva colto purtroppo Claudio, e sono stati poi riprogrammati per il 28 e 29 giugno 2027. Noi non vediamo l'ora, insomma, di vederlo in questa location davvero unica al mondo, non c'è niente da fare. Siete su Radio Padova, adesso incontriamo altri due protagonisti della nostra canzone, Angelina Mango tornata insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Padova.

0: classico della musica italiana, 1977, c'era Mi Vendo di Renato Zero. Noi ci salutiamo, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro buon giovedì. Domani staremo di nuovo insieme con Si Viaggiare, si parte come sempre alle ore 17. Buona serata su Radio Padova, c'è anche Mr. Rain con Lunedì Nero. Ciao!
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: di no.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
3: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Il terremoto più potente degli ultimi 126 anni in Venezuela, due scosse di 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici, 25.000 dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza, intanto il ministro Tajani assicura nessun italiano tra le vittime. A Cap d'Antibi, il primo vertice intergovernativo Francia-Italia negli ultimi 4 anni, accoglienza calorosa per Giorgia Meloni da parte del presidente francese Macron. Al centro del faccia a faccia la difesa comune, l'energia, ma anche i nodi geopolitici, dalle guerre in Ucraina e Iran ai rapporti con NATO e USA. Ma sentiamo le parole della Premier.
2: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili.
1: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, il picco di calore è atteso lunedì, e oggi un treno regionale è rimasto bloccato per 3 ore senza aria condizionata per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.

Radio Padova. Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 26 giugno. Si viaggia regolarmente lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori il bivio A31 A4 è chiuso fino alle 6 di domani mattina per chi proviene da Piovene e si mette in A4 sia con direzione Milano sia con direzione Venezia. Sempre per lavori sull'A4 Brescia Padova a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno, lo svincolo di Sirmione sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. E ancora per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela proveniente da Bologna che intenda prendere la A4 con direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.

0: piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Chi si nasconde nella tenerezza non conosce il fuoco della passione. Alda Merini.
2: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere,